0: Chila.
1: Tanda chuzo ka zirdo. Nga zi chongxia ge, terdun shi tajie su. Pa qin jie jindaa le, jima tong do jin jo qian da, ken jie zimi deng yi si le. Lesi,
2: jima
1: su su qingyi, jigo le mugo, gyo zi le ka xa yu.
2: Yang, lesi.

0: Ya, Kazi rangi kyukshu linga yudu ikze yaguta me zang semgibu me yabdi tonj che zang rang ikyu yaguma dan zang an labda ma yung biche deyibribe a Dibribe
1: Rela
0: Genlaga hakos
2: Sunam chunyi ki ngangyu rindu logo che che Zashi kya zui shine tie gyum zhe xie yubri Ta che du Da du lobchung chang zhe dun che yinbe zashi kya zo Tie kongi ikyu ka xie yaguta me dup So sui rang zi sambar
0: 폭도
2: 첨부 중요하지.

ne gab di du bar kya shira che me na bu di nyam do zem yu ring si go bi lo nye mang si de nyam do khala mang si zhu mang si xe ya yung zhi ting sam si din zhe yu ne nyam do gib che de ya shira mo chu nye tong do ji le bu di nyam lu me chi nye lak se bol gib dan lo Tondo, Gangxi nanda lakwa samchu. Chenpa cha su na nyamdo ara dungje sikwa samchu. Gabdidu nyebongba shus chani, po, babay tenga taga yin. Kiyo mar sikwa samchu. Sikma saa.

0: Chimbo, di jinda su re.
1: Nye chimbo shi, rui lu maa sa. Kangba yu la ge cha yo shi.
0: Che na, chimbo maa lai ma zong neng xin cha li di na nye lui. Zian zong di chimbo che, dong lang la ri shi du. Lo wo mi che tong ya mi du.
1: Chimbo ka wu simbo ka bu zong zang. Karzona al mima kutidra yegma shi, zangma shi la xia urta. Mima nyo ka zuyu me lega chidu xing shi. Tinga na zuyo zhuwa da duriya yo marta. Nga zuyo sachi men zang, ne zuyo kari ine suyo gomche. Maang zi nye, kan yung shi.
0: Nye shiks.
1: Fang mo, tu zuyo di ina la. Nye suyo yao shikyo, suhu yao jesu. Nga zuyo la guay nane shuwa zangma su di yung shi.
0: 用啊，进步！进步让快，今年我还你们都用过。

0: Jinbo.
1: Famous nye di yungur bia.
0: Jinbo, tanda su yao zhe ma zhe ba kala mi tom de yao shi. Kar zong le leb ta ga mi su xie chubi na, zambaran ayu.
1: Nye kar zong la le mi xie xie u mie, kisi kwe chungi mie bi na, lor chul gyuri.
0: Ma ga zha su na, zhun ta ga zui me jinbo ran ga xin gri.
2: Jin tai la, zang ma se zai.
1: Rang ge fang mo la, kar zong ge zui yao xue a.
2: Xin si.